abita in Rovigo, terra grossa dell'illustrissima signoria di Venezia, un vecchio, per nome Pantalone, mercante milanese, il quale un giorno, ragionando con Burattino dalla Vallada, suo servitore, intende che ogni notte dal signor Fulvio vengono fatte mattinate a Doralice, sua figliola, e che suonando e cantando nell'auto di lì ne seguono molti amorosi ragionamenti da una parte e dall'altra. Il buon Pantalone, come zeloso dell'onor suo, tutto in collera va, e trovando Graziano, dottore antico da Francolino, promettegli detta sua figliuola per moglie, restando insieme la sera farne le nozze. Doralice, che il tutto dalla sua finestra ha udito, manda a chiamare il signor Fulvio, suo innamorato, contandogli minutissimamente il seguito tra il padre e il dottor Graziano. Infine pigliano partito e sposansi insieme senza saputa del vecchio. Il suddetto Pantalone ancora è innamorato di una cortigiana maggiorbese chiamata Lauretta, alla quale, scoprendogli l'amor suo, da lei ne vien sprezzato. Dove infine i poveri vecchi pazzi restano burlati con le mani piene di mosche.

Esce l'umor bizzarro e vien tremendo. Chiede silenzio e fa parole strane, ma poi si parte pantalon venendo.

Il vecchio pantalone è innamorato della Lauretta e sol per lei si strugge, ma ne resta alla fine molto beffato.

0: Buratin scopre al vecchio un caso strano che Doralice fa l'amor la notte, ond'egli irato vuol darla a Graziano.
1: Buratin, Buratin è tutto.

0: Esce Grazian, saluta Pantalone, conclude il parentado, infin si parte.
1: Ma nell'ultimo resta un babione.

0: fra nu. Moia ta si bestia, invita mio fratel.
1: Se mi l'invit, me sia campan cervel.
0: Fier zolzetto d'amuran.
1: Se l'invito sod un can.
0: Si zolzetto d'amasorbo.
1: Se l'invito de ventiorbo.
0: Mio compare ser battista.
1: Questo non vuoi sulla mia lista.
0: Mistro porto d'aio c'hai.
1: Una che fai sto patanai.
0: Coccolin dalle brachesse.
1: Si che taga delle fesse.
0: Mistro tofano beltrami.
1: Che

Ha ben sentito il padre Doralice che ha detto essere la sposa di Graziano, ma voler Fulvio, sospirando, dice.

Ecco, Grazian, suonando un chitarrino, narrando a Doralice i suoi progressi, e Doralice tace. Oh, babuino!

0: scorre i pantalon con la Lauretta, gli affanni suoi circa l'amor per lei.
1: Ma beffato promette
0: aspra vendetta.

Torna il dottor col chitarrino in mano. Canta Vestiva i colli alla sua diva, ma getta il tempo. Povero Graziano.

Dice Fulvio dolente a Doralice: cara la vita mia, caro il mio amore, a che lasciarmi? Ahimè, per quel dottore!

0: Tutto è confuso, il povero vecchietto non sa che farsi. Alfin piglia partito portargli amore al suo marzo dispetto.
1: Pantai, che vas tu fa?

0: Che vostu far?
1: Torna l'umor bizzarro e da licenza ringrazia i spettatori del silenzio che hanno tenuto e a loro fa riverenza.